così m'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, se sei piccola, tanto piccola,